0: Non guardare troppo le ragazze, una brevissima domanda. Le chiedo che cosa ne pensa dell'Arena di Verona. Leo, what do you think about Arena di Verona?
1: Fantastica!
0: Fantastica, ha detto lui, Leo!